così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

grandi sforzi fatti per proseguire. Basterebbe una spiaggia di pace ogni tanto per fermarsi e restare a ascoltare i sussurri del mare che risveglino dentro tutto il fuoco che abbiamo da dare e che quasi si è spento.